0: per giorni e giorni.
1: Sciò.
2: Giorni. Per mesi.
3: Sciò.
2: Mesi. Per anni ed anni.
3: Ti piangerò tutta la vita mia.
2: Oh.

0: lo dico la signa. Che dico la signa?
1: Si dice che
0: già lo dico la signa.
1: Lo dico la signa.
0: Si dice che

0: Ludovico Lassigna!
1: Ludovico Lassigna!
2: Oh, Simone!
3: Simone! Parla tu, sei il più vecchio!
4: Tu sei anche stato podesta fucecchio!
3: Che ne pensi?

0: E non c'è nessun mezzo
1: per cambiarlo,
2: per girarlo,
0: addolcirlo.
2: O Simone, Simone,
0: tu sei più vecchio,
2: tu sei anche stato podestà fucecchio.

0: Nessuno sa che buoso ha reso il fiato.
1: Nessuno?
0: Bene. Ancora nessuno deve saperlo.
1: Nessuno lo saprà.
0: E i servi?
2: Dopo la trama vengo in camera. Nessuno?
0: Voi due portate il marto e i candelabri là dentro nella stanza di rimpetto. Donne, rifate il letto!
2: Ma...
0: Zitte, obbedite!

0: Chi può essere? Oh.
1: Maestro Spinelloccio, il dottore.
0: Guardate che non passi, ditegli qualche cosa, che vuoto è migliorato e che riposa.
2: Le permesso.
3: Buongiorno, maestro Spinelloccio.
4: Va meglio.
3: Altro che.
2: A che potenza le è arrivata la scienza? Vediamo.
1: No, riposa.
2: Ma io...
3: Riposa.
2: No. No, maestro Spinelloccio.
0: Oh, messer Nuoso.
2: Ho tanta voglia di riposare. Potreste ripassare questa sfida? Sono quasi addormentato.
0: Sì, messer Nuoso.
2: Ma va meglio.

sera, anche alla voce sento è migliorato, e a me non è mai morto un ammalato. Non ho delle

0: Tutto crollato.
1: Babbo, si può sapere? L'uccellino non vuole più minuzzole?
0: Ora dagli da bere!

0: portatemi panni per vestirmi. Presto, presto.
1: Ecco la cappellina. Se mi lasci la mula, questa casa, Murini, Sisigna, ti do 30 fiori.
0: Va bene.
2: Se lasciami la casa e la mula, Murini, ti do 100 fiorini.
3: Sto bene.
0: Gianni, se tu mi lasci questa casa alla mule mulini di segna, ti gonfio di quattrini.
4: Sto bene. Ecco la mezza vita.
1: Se lascia noi la mule mulini di segna in questa casa, ma mulini più mulini di segna in casa.
3: Non sta bene.
4: Ed ecco la camicia.
1: Se ci lasci la mule mulini di segna in questa casa,

sostituisce se stesso in luogo d'altri, in testamenti e lasciti per lui e per i complici c'è il taglio della mano e poi l'esilio. Ricordatelo bene, se fossimo scoperti,

0: siete qui. Grazie, messer Amanzio. O Pinellino Calciolaio, grazie. Grazie, Guccio di Dove. Troppo buoni, troppo buoni di venirne a servir da testimoni.
1: Povero uomo, io l'ho sempre calzato, vederlo in quello stato, vien da piangere.
0: Il testamento avrei voluto scriverlo.

0: poveretto, basta, i testi videro, testes videro. Possiamo incominciare, ma i parenti
1: che restino

saranno dei nostri Gesù Cristi, a tempo salutifera incarnazione, millesimo, ducentesimo, novagesimo, nono, die prima settembre, scindizione, undecima, e conotaro, amantio, di Nicolao, ci disturenze per voluntate, quosi donati, scribo, o testamento, e gnu!

0: Alecisque da merda in media quinto.
1: Ora siamo a nonno, alla casa di

0: Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevano finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.
1: Ακούσαμε τον Gianni Schicchi, μονόπρακτη όπερα του Giacomo Puccini, σε λιμπρέτο Giovacchino Forzano. Πρωτοπαρουσιάστηκε μαζί με τα

0: dal cisti fornaio. Se oso creta e frati e manna, diranno pancia mia fatica panna.
1: E un altro sì nel testamento, lasciato ogni cosa ad un convento.
2: Ma che chi lo dice?
1: Lo dicono sia.
2: Lo dico la signa.
3: Lo dico la signa.
4: Oh, sì.

0: di parlarne.
1: Potrei sposarla per carezza di maggio.
2: Qui resti testamento.

0: se lasciamo questa casa,
1: ne vorrei
0: e il signo di Siglia.
1: Se l'avesse lasciato,
2: e lui di Siglia.
0: E lui di Siglia.
1: L'amore è lui.

0: cel nesumezzo.
1: Per cambiarlo.
0: Per girarlo.
2: Addolcirlo.
1: Oh Simone, Simone.
0: Tu sei il più vecchio.
1: Tu sei anche stato podestà, fu secchio.

0: di Gianni Stichi, della figliola Tommaso, che ne farà mai più. E intendi bene.
1: E qui Gabriele!
2: Chi?
1: Gianni Stichi!
0: Chi mi ha chiamato?
3: Io l'ho mandato perché speravo.
4: Il proprio momento da voi, Gianni Stichi.

0: Nessuno sa che buoso ha reso le fiato, nessuno bene, ancora nessuno deve saperlo,
1: nessuno saprà.

0: voi due portate il morto e i candelabri là dentro nella stanza di rimpetto. Donne, ripate il letto!
1: Ma...
0: Zitto, Felipe!

0: può essere?
1: Maestro Spinellaccio, il dottore!
0: Guardate che non passi, ditemi qualche cosa, che vuoso e migliorato e che riposa.
2: Le permesso.
3: Buongiorno.

0: scienza. Beh, vediamo, vediamo.
1: Non riposo.
0: Ma io
1: riposo. Maestra Spinellaccia.
0: Oh, riposo.
1: Ho tanta voglia di riposare. Potresti ripassare questa sera? Sono quasi addormentato.
0: Sì, me salvoso, ma va meglio.
2: L'amo del sorridato.
1: Stasera.
0: Ah, stasera.

0: Castello a questa sera. Era uguale la voce
1: alle quale
0: vittoria, vittoria. Ma non capite?
1: No!
0: Voce, zucconi! Si corre dal notaio, messer notaio presto, via da posto, donatici un gran peggioramento, vuol fare il testamento.

intra me de tipo sola figura. Viene de sta la cappellina al di sola be solina. La cappellina e mezzolina con noi.

0: con le cose migliori.
1: Ma capisco, capisco, perché sono il più vecchio e sono stato modestà puccecchio, volete dargli a me, io vi ringrazio.
2: No, no.

0: Presto, presto!
1: Se mi lasci la vuole questa casa e morire del segno della tua imperatrice.
0: Sta bene. Se lasciami la casa da vuole guidi, non c'è da fiorini. Sta bene.
2: Gianni, se mi lasci questa casa da vuole morire di segno anche i conti di quattrini.
0: Sta bene.
3: Sta bene.
4: Ecco la camicia. Se ci lascia la nuvola di Monsignor in questa casa, perde i miei.
0: Sta bene.

0: detto, basta, i testi videro, teste sfidero. Possiamo incominciare, ma i parenti... Dunque incomincio. Inde nomini anime nostri Gesù Cristi a te, santità la incarnazione, millesimo, ducentesimo, nonagesimo, nono, die prima settembris, indizione undecima, ego notaro, amantio di Nicolao, civis Florenze, per volontati buosi donati, scrivo, hoc testamento.
1: Annulla, revoca, dirita. Oh, hai un testamento.